0: piace, non mi piace di più.
1: La primavera nos hace tanto bien. Ok. FM.